0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Quanto mi sento bene quando sto con lei. Quando è notte ti scrivo oi e tu rispondi.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

vestito scontato, non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio, mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo e poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi,

0: 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità, Beer Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Questa è Radio Ascoli.
3: Siamo solo noi. Ciao la mattina presto, che ci svegliamo con i guai di testa. Siamo solo noi. Che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi. No, la prossima volta. Ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembro più vicino, ogni volta che mi vado intorno,

ogni volta che ogni volta che non sono stato, mi dimenticavo, sono sempre stato io qui. Ogni volta che non c'entro, ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente e ogni volta che devo piangere, ogni volta che rimango con la testa tra le mani, rimango

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

better. It is better. One more dentro gli occhi della gente.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera, che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco, il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato, The Holograms, solo rock al femminile. A seguire, DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26, The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor è Edil Morgan.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. La classifica Censis, atenei al top. Camerino è da oro tra gli atenei piccoli, l'Università Politecnica delle Marche sul podio al secondo posto tra quelli medi. L'Università di Macerata si conferma al quarto posto tra i piccoli atenei, Urbino è al quindicesimo tra i medi. Il rettore della Politecnica delle Marche, Quagliarini, dice: Ancona è un modello di scelta per gli studenti di tutto il paese. Il rettore Leoni aggiunge: Siamo primi da 23 anni di fila. Il lavoro paga. Il caso sul lungomare, senza tetto picchiato, Barboni scaricato anche da Vannacci e l'iracheno lo denuncia. L'uomo aggredito è stato anche al pronto soccorso dove i sanitari gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in 14 giorni. Il generale ha detto: sono contro la violenza se non giustificata da difesa. La cronaca ad Ascoli, accusato di spacciare cocaina in fabbrica, ha arrestato un operaio. I carabinieri hanno documentato il presunto scambio. L'operaio è uscito dal reparto e ha consegnato un involucro a una persona nel cortile aziendale. Le sfide della sanità, l'AS investe sulla dialisi, trattamenti personalizzati, rinnovato il parco tecnologico con 54 postazioni dedicate. Il bando a Folignano, cercasi edicolante a Villa Pigna, comune garante, concessione da 500 euro all'anno, chi vince l'asta rileva la proprietà a 6.000. La ricostruzione è stanziato 1,5 milioni per le strade di Montegallo, altri fondi per il cimitero di Santa Maria in Lapide e per la sala polifunzionale. Cosa fare nel Piceno? La nuova rassegna, tre sere tra arte, gusto e storia, a Spinetoli, travertino divino, musei aperti, cantine del Piceno e installazioni. Il paese celebra la sua anima culturale e la sua terra. Ecco il programma dell'iniziativa che andrà in scena dal 17 al 19 luglio. L'emergenza a San Benedetto, creati spazi climatizzati al coperto, difendersi dal caldo, record si può. Parrocchie e comitati di quartiere in campo, è stato stilato un elenco di zone dove potersi rifugiare. Al centro Primavera è attivo il disco verde, servizio diurno rivolto agli ultra 85 anni. I controlli sempre a San Benedetto, le controanalisi confermano il mare è pulito, l'ARPAM ha effettuato nuove indagini nella zona colpita dalla mareggiata. La politica a San Benedetto, Bagalini lascia Fratelli d'Italia, metodi poco trasparenti, il consigliere approda al gruppo misto dopo la nomina di Tassotti e il subentro di Troli, scelta di coerenza, non di opportunismo. Alba Adriatica, auto a folle velocità sul lungomare, inseguimento dopo la lite, bloccate, denunciato un passeggero perché ritenuto irregolare, i due conducenti sono stati identificati. Concludiamo la rassegna stampa con la pagina sportiva, calcio di Serie B. L'Ascoli schiaccia il pedale, a Campora pronto a stupire, l'ultimo arrivato dal mercato non deve far rimpiangere Rizzo Pinna pur avendo attitudini diverse. La squadra cresce l'attesa per la Lazio al Del Duca, il 2 agosto l'amichevole di prestigio con i capitolini guidati dall'ex CT Gattuso. I tifosi, il ritiro di Norcia si accende tra gioia e fari sul mercato, i sostenitori bianconeri carichi per la nuova stagione, ma non mancano dibattiti sulle trattative del DS Patti. Serie C, Samb dopo stabile, spunta Camigliano, ufficiale all'arrivo in maglia rossoblu del talentuoso ex attaccante della Vis. In difesa la novità è quella dell'esperto centrale con un passato nell'Ancona. Oggi l'atteso raduno allo stadio Cerrocchi, c'è tanta curiosità per i diversi esuberi. Serie D, Atletico Ascoli, preso Pesoli dal Giulianova, il difensore classe 2006, puntella la retroguardia, confermato pure Nonni. Andiamo al tennis, Vagnozzi, relax al Maggioni, l'allenatore di Jannik Sinner dopo il trionfo a Wimbledon ha fatto tappa nel circolo di San Benedetto, il presidente Zoboletti ha detto: per noi Simone rappresenta il grande orgoglio, siamo fieri delle sue vittorie. Pugilato, Ascoli diventa capitale della box, venerdì show a Piazza del Popolo, tra gli incontri fissati spicca il talento Seghetti, ascolano e idolo di casa. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Questa è Radio Ascoli.
3: Un
0: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, B-Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. La classifica Censis, atenei al top. Camerino è da oro tra gli atenei piccoli, l'Università Politecnica delle Marche, sul podio al secondo posto tra quelli medi. L'Università di Macerata si conferma al quarto posto tra i piccoli atenei, Urbino è al quindicesimo tra i medi. Il rettore della Politecnica delle Marche, Quagliarini, dice: Ancona è un modello di scelta per gli studenti di tutto il paese. Il rettore Leoni aggiunge: Siamo primi da 23 anni di fila. Il lavoro paga. Il caso sul lungomare, senza tetto picchiato, Barboni scaricato anche da Vannacci e l'Iracheno lo denuncia. L'uomo aggredito è stato anche al pronto soccorso, dove i sanitari gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in 14 giorni. Il generale ha detto: sono contro la violenza se non giustificata da difesa. La cronaca ad Ascoli: accusato di spacciare cocaina in fabbrica, arrestato un operaio. I carabinieri hanno documentato il presunto scambio. L'operaio è uscito dal reparto e ha consegnato un involucro a una persona nel cortile aziendale. Le sfide della sanità: l'AS investe sulla dialisi, trattamenti personalizzati, rinnovato il parco tecnologico con 54 postazioni dedicate. Il bando a Folignano: cercasi edicolante a Villa Pigna, comune garante, concessione da 500 euro all'anno, chi vince l'asta rileva la proprietà a 6.000. La ricostruzione: è stanziato 1,5 milioni per le strade di Montegallo, altri fondi per il cimitero di Santa Maria in Lapide e per la sala polifunzionale. Cosa fare nel Piceno? La nuova rassegna, tre sere tra arte, gusto e storia, a Spinetoli, travertino divino, musei aperti, cantine del Piceno e installazioni. Il paese celebra la sua anima culturale, la sua terra. Ecco il programma dell'iniziativa che andrà in scena dal 17 al 19 luglio. L'emergenza a San Benedetto, creati spazi climatizzati al coperto, difendersi dal caldo, record si può. Parrocchie e comitati di quartiere in campo, è stato stilato un elenco di zone dove potersi rifugiare. Al centro primavera è attivo il disco verde, servizio diurno rivolto agli ultra 85enni. I controlli sempre a San Benedetto, le controanalisi confermano: il mare è pulito, l'ARPAM ha effettuato nuove indagini nella zona colpita dalla mareggiata. La politica a San Benedetto: Bagalini lascia Fratelli d'Italia, metodi poco trasparenti, il consigliere approda al gruppo misto dopo la nomina di Tassotti e il subentro di Troli, scelta di coerenza, non di opportunismo. Alba Adriatica, auto a folle velocità sul lungomare, inseguimento dopo la lite, bloccate, denunciato un passeggero perché ritenuto irregolare, i due conducenti sono stati identificati. Concludiamo la rassegna stampa con la pagina sportiva, calcio di Serie B. L'Ascoli schiaccia il pedale, a Campora pronto a stupire, l'ultimo arrivato dal mercato non deve far rimpiangere Rizzo Pinna pur avendo attitudini diverse. La squadra cresce l'attesa per la Lazio al Del Duca, il 2 agosto l'amichevole di prestigio con i capitolini guidati dall'ex CT Gattuso. I tifosi, il ritiro di Norcia si accende tra gioia e fari sul mercato, i sostenitori bianconeri carichi per la nuova stagione, ma non mancano dibattiti sulle trattative del DS Patti. Serie C, Samb dopo stabile, spunta Camigliano, ufficiale l'arrivo in maglia rossoblu del talentuoso ex attaccante della Vis. In difesa la novità è quella dell'esperto centrale con un passato nell'Ancona. Oggi l'atteso raduno allo stadio Cerrocchi, c'è tanta curiosità per i diversi esuberi. Serie D, Atletico Ascoli, preso Pesoli dal Giulianova, il difensore classe 2006, puntella alla retroguardia, confermato pure Nonni. Andiamo al tennis, Vagnozzi, relax al Maggioni, l'allenatore di Jannik Sinner dopo il trionfo a Wimbledon ha fatto tappa nel circolo di San Benedetto, il presidente Zoboletti ha detto: per noi Simone rappresenta il grande orgoglio, siamo fieri delle sue vittorie. Pugilato, Ascoli diventa capitale della box, venerdì show a Piazza del Popolo, tra gli incontri fissati spicca il talento Seghetti, ascolano e idolo di casa. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: più.
1: Radio Ascoli.
2: Mi hai chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute. Le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan. Yeah.

0: noi. Ma smetti di piangere, smetti. Per due come noi. Salutami i tuoi.
1: No, no, no.
0: E sai, se ti guardassi con i miei.

0: Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, B-Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali e iniziamo parlando di università. Infatti quella di Camerino si è confermata ancora una volta ai vertici della classifica Censis per il 23esimo anno consecutivo e prima fra gli atenei, fino a 10.000 iscritti, quelli di medie dimensioni, e con un punteggio complessivo di 95,3 si posiziona per il sesto anno di fila al primo posto assoluto tra tutti gli atenei italiani. Il punteggio è frutto di valutazioni che vanno dalla comunicazione ai servizi digitali, ai servizi in generale, all'internazionalizzazione, alle strutture, all'occupabilità, quindi il rapporto anche con il mondo del lavoro, alle borse di studio. Il riconoscimento arriva proprio all'indomani dell'Open Day, mentre sono aperte le iscrizioni all'anno accademico del 2026-2027. Passiamo alla sanità. Infatti l'AST di Ascoli ha rinnovato il parco tecnologico della rete dialitica con la sostituzione di 54 postazioni per emodialisi e dialisi peritoneale in uso al Mazzoni di Ascoli e al Madonna del Soccorso di San Benedetto, un intervento realizzato a costo zero grazie alla partecipazione alla gara Consip insieme ad altre aziende sanitarie marchigiane. Le nuove apparecchiature sono dotate di biosensori e sistemi di monitoraggio in tempo reale che consentono trattamenti più sicuri e personalizzati. Andiamo alla cronaca. È stato arrestato un operaio cinquantenne già noto alle forze dell'ordine per spaccio di droga. L'operazione è stata condotta con il supporto dei cani dell'unità cinofila della polizia di Ascoli, grazie ai quali i carabinieri hanno potuto scovare alcune dosi di cocaina già confezionata e pronta per essere ceduta. All'uomo, che era stato visto consegnare una dose ad un giovane conducente di un'auto successivamente fermato, è stata convalidata dal GIP la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e l'obbligo anche di rimanere in casa nelle ore notturne. E parliamo adesso di turismo e in particolare del bando che riguarda i borghi e i centri storici e la decisione della giunta regionale di escludere il tessuto associativo appunto da questo bando, scelta denunciata dal consigliere regionale Enrico Piergallini. Secondo la critica, questo modello centralizzato esclude il volontariato dall'accesso ai finanziamenti, penalizzando il tessuto culturale marchigiano e di fatto andando a minare un sistema che funzionava già molto bene. Ascoltiamolo.
2: Il bando 2026, in maniera inaspettata, esclude le associazioni dalla domanda diretta a questo bando e consente l'accesso ai fondi soltanto ai comuni, il che è una scelta incomprensibile, perché è una scelta che si potrebbe giustificare soltanto se, per esempio, nel corso degli anni uno avesse verificato che le associazioni non partecipavano ai bandi. Tutt'altro, le associazioni negli ultimi 3 anni rappresentavano il 50% dei progetti che sono stati finanziati, quindi hanno dimostrato grande dinamismo nell'accesso diretto ai fondi. Perché allora subordinarlo ai comuni se le ragioni non sono le ragioni di partecipazione?
1: Di questo parliamo nelle realtà locali di oggi a cura di Verusca Cestarelli, e realtà locali di oggi che è in onda sulle nostre frequenze e disponibile su radioascoli.it. E andiamo adesso a parlare del piccolo festival con conversazioni di poesia, desiderio e magnifica umanità, Parole in fiamme, che si terrà i prossimi 18 e 19 luglio presso il Museo del Mare di San Benedetto, voluto dalle diocesi picene, quella di Ascoli e quella di San Benedetto del Tronto, Ripatranzone e Montalto. Ai nostri microfoni Don Francesco Guglietta, che insieme a Lucilio Santoni ha ideato e curato il festival.
3: Sono tante le parole che noi ascoltiamo, che noi diciamo, le parole che leggiamo, insomma siamo circondati da parole, ma noi sappiamo che c'è solo una parola che è ricca di luce, che illumina tutte le altre parole, che è la parola del Signore Gesù, la parola che è il Signore Gesù e che è ricca della luce dello Spirito Santo. E si nasconde dietro tutte le mille parole che noi diciamo. Ed ecco, di questo vorremmo un po' riflettere, di queste parole infiammate, di queste parole in fiamme che dicono cose autentiche, vere. Se volete ci incontriamo al Museo del Mare, ci incontriamo il 18 e il 19 luglio, una pausa in questo caldo per rifletterne insieme, insieme anche a tanti amici. Vi aspettiamo per poter scoprire queste parole in fiamme e la nostra magnifica umanità.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute. Le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Questa è Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità, B-Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali e iniziamo parlando di università. Infatti quella di Camerino si è confermata ancora una volta ai vertici della classifica Censis per il 23esimo anno consecutivo e prima fra gli atenei, fino a 10.000 iscritti, quelli di medie dimensioni, e con un punteggio complessivo di 95,3 si posiziona per il sesto anno di fila al primo posto assoluto tra tutti gli atenei statali italiani. Il punteggio è frutto di valutazioni che vanno dalla comunicazione e servizi digitali, ai servizi in generale, all'internazionalizzazione, alle strutture, all'occupabilità, quindi il rapporto anche con il mondo del lavoro, alle borse di studio. Il riconoscimento arriva proprio all'indomani dell'Open Day, mentre sono aperte le iscrizioni all'anno accademico del 2026-2027. Passiamo alla sanità. Infatti l'AST di Ascoli ha rinnovato il parco tecnologico della rete dialitica con la sostituzione di 54 postazioni per emodialisi e dialisi peritoneale in uso al Mazzoni di Ascoli e al Madonna del Soccorso di San Benedetto, un intervento realizzato a costo zero grazie alla partecipazione alla gara Consip insieme ad altre aziende sanitarie marchigiane. Le nuove apparecchiature sono dotate di biosensori e sistemi di monitoraggio in tempo reale che consentono trattamenti più sicuri e personalizzati. Andiamo alla cronaca. È stato arrestato un operaio cinquantenne già noto alle forze dell'ordine per spaccio di droga. L'operazione è stata condotta con il supporto dei cani dell'unità cinofila della polizia di Ascoli, grazie ai quali i carabinieri hanno potuto scovare alcune dosi di cocaina già confezionata e pronta per essere ceduta. All'uomo, che era stato visto consegnare una dose ad un giovane conducente di un'auto successivamente fermato, è stata convalidata dal GIP la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e l'obbligo anche di rimanere in casa nelle ore notturne. E parliamo adesso di turismo e in particolare del bando che riguarda i borghi e i centri storici e la decisione della giunta regionale di escludere il tessuto associativo appunto da questo bando, scelta denunciata dal consigliere regionale Enrico Piergallini. Secondo la critica, questo modello centralizzato esclude il volontariato dall'accesso ai finanziamenti, penalizzando il tessuto culturale marchigiano e di fatto andando a minare un sistema che funzionava già molto bene. Ascoltiamolo.
2: Il bando 2026 in maniera inaspettata esclude le associazioni dalla domanda diretta a questo bando e consente l'accesso ai fondi soltanto ai comuni, il che è una scelta incomprensibile, perché è una scelta che si potrebbe giustificare soltanto se, per esempio, nel corso degli anni uno avesse verificato che le associazioni non partecipavano ai bandi. Tutt'altro. Le associazioni negli ultimi 3 anni rappresentavano il 50% dei progetti che sono stati finanziati, quindi hanno dimostrato grande dinamismo nell'accesso diretto ai fondi. Perché allora subordinarlo ai comuni se le ragioni non sono le ragioni di partecipazione?
1: Di questo parliamo nelle realtà locali di oggi a cura di Verusca Cestarelli, e realtà locali di oggi che è in onda sulle nostre frequenze e disponibile su radioascoli.it. E andiamo adesso a parlare del piccolo festival con conversazioni di poesia, desiderio e magnifica umanità, Parole in fiamme, che si terrà i prossimi 18 e 19 luglio presso il Museo del Mare di San Benedetto, voluto dalle diocesi picene, quella di Ascoli e quella di San Benedetto del Tronto, Ripatranzone e Montalto. Ai nostri microfoni Don Francesco Guglietta, che insieme a Lucilio Santoni ha ideato e curato il festival.
3: Sono tante le parole che noi ascoltiamo, che noi diciamo, le parole che leggiamo, insomma siamo circondati da parole, ma noi sappiamo che c'è solo una parola che è ricca di luce, che illumina tutte le altre parole, che è la parola del Signore Gesù, la parola che è il Signore Gesù e che è ricca della luce dello Spirito Santo. E si nasconde dietro tutte le mille parole che noi diciamo. Ed ecco, di questo vorremmo un po' riflettere, di queste parole infiammate, di queste parole in fiamme che dicono cose autentiche, vere. Se volete ci incontriamo al Museo del Mare, ci incontriamo il 18 e il 19 luglio, una pausa in questo caldo per rifletterne insieme, insieme anche a tanti amici. Vi aspettiamo per poter scoprire queste parole in fiamme e la nostra magnifica umanità.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock. Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute. Le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan. Yeah.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali e iniziamo parlando di università. Infatti quella di Camerino si è confermata ancora una volta ai vertici della classifica Censis per il 23esimo anno consecutivo e prima fra gli Atenei, fino a 10.000 iscritti, quelli di medie dimensioni, e con un punteggio complessivo di 95,3 si posiziona per il sesto anno di fila al primo posto assoluto tra tutti gli Atenei statali italiani. Il punteggio è frutto di valutazioni che vanno dalla comunicazione ai servizi digitali, ai servizi in generale, all'internazionalizzazione, alle strutture, all'occupabilità, quindi il rapporto anche con il mondo del lavoro, alle borse di studio. Il riconoscimento arriva proprio all'indomani dell'Open Day, mentre sono aperte le iscrizioni all'anno accademico del 2026-2027. Passiamo alla sanità. Infatti l'AST di Ascoli ha rinnovato il parco tecnologico della rete dialitica con la sostituzione di 54 postazioni per emodialisi e dialisi peritoneale in uso al Mazzoni di Ascoli e al Madonna del Soccorso di San Benedetto, un intervento realizzato a costo zero grazie alla partecipazione alla gara Consip insieme ad altre aziende sanitarie marchigiane. Le nuove apparecchiature sono dotate di biosensori e sistemi di monitoraggio in tempo reale che consentono trattamenti più sicuri e personalizzati. Andiamo alla cronaca. È stato arrestato un operaio cinquantenne già noto alle forze dell'ordine per spaccio di droga. L'operazione è stata condotta con il supporto dei cani dell'unità cinofila della polizia di Ascoli, grazie ai quali i carabinieri hanno potuto scovare alcune dosi di cocaina già confezionata e pronta per essere ceduta. All'uomo, che era stato visto consegnare una dose ad un giovane conducente di un'auto successivamente fermato, è stata convalidata dal GIP la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e l'obbligo anche di rimanere in casa nelle ore notturne. E parliamo adesso di turismo e in particolare del bando che riguarda i borghi e i centri storici e la decisione della giunta regionale di escludere il tessuto associativo appunto da questo bando, scelta denunciata dal consigliere regionale Enrico Piergallini. Secondo la critica, questo modello centralizzato esclude il volontariato dall'accesso ai finanziamenti, penalizzando il tessuto culturale marchigiano e di fatto andando a minare un sistema che funzionava già molto bene. Ascoltiamolo.
2: Il bando 2026 in maniera inaspettata esclude le associazioni dalla domanda diretta a questo bando e consente l'accesso ai fondi soltanto ai comuni, il che è una scelta incomprensibile, perché è una scelta che si potrebbe giustificare soltanto se, per esempio, nel corso degli anni uno avesse verificato che le associazioni non partecipavano ai bandi. Tutt'altro. Le associazioni negli ultimi 3 anni rappresentavano il 50% dei progetti che sono stati finanziati, quindi hanno dimostrato grande dinamismo nell'accesso diretto ai fondi. Perché allora subordinarlo ai comuni se le ragioni non sono le ragioni di partecipazione?
1: Di questo parliamo nelle realtà locali di oggi a cura di Verusca Cestarelli, e realtà locali di oggi che è in onda sulle nostre frequenze e disponibile su radioascoli.it. E andiamo adesso a parlare del piccolo festival con conversazioni di poesia, desiderio e magnifica umanità, Parole in fiamme, che si terrà i prossimi 18 e 19 luglio presso il Museo del Mare di San Benedetto, voluto dalle diocesi picene, quella di Ascoli e quella di San Benedetto del Tronto, Ripatranzone e Montalto. Ai nostri microfoni Don Francesco Guglietta, che insieme a Lucilio Santoni ha ideato e curato il festival.
3: Sono tante le parole che noi ascoltiamo, che noi diciamo, le parole che leggiamo. Insomma, siamo circondati da parole. Ma noi sappiamo che c'è solo una parola che è ricca di luce, che illumina tutte le altre parole, che è la parola del Signore Gesù, la parola che è il Signore Gesù e che è ricca della luce dello Spirito Santo. E si nasconde dietro tutte le mille parole che noi diciamo. Ed ecco, di questo vorremmo un po' riflettere, di queste parole infiammate, di queste parole in fiamme che dicono cose autentiche, vere. Se volete ci incontriamo al Museo del Mare, ci incontriamo il 18 e il 19 luglio, una pausa in questo caldo per rifletterne insieme, insieme anche a tanti amici. Vi aspettiamo per poter scoprire queste parole in fiamme e la nostra magnifica umanità.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor è il Morgan.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: più.
1: Radio Ascoli.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: sole.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a mia volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batta tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock. Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
4: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali e iniziamo parlando di università. Infatti quella di Camerino si è confermata ancora una volta ai vertici della classifica Censis per il 23esimo anno consecutivo e prima fra gli Atenei, fino a 10.000 iscritti, quelli di medie dimensioni, e con un punteggio complessivo di 95,3 si posiziona per il sesto anno di fila al primo posto assoluto tra tutti gli Atenei statali italiani. Il punteggio è frutto di valutazioni che vanno dalla comunicazione ai servizi digitali, ai servizi in generale, all'internazionalizzazione, alle strutture, all'occupabilità, quindi il rapporto anche con il mondo del lavoro, alle borse di studio. Il riconoscimento arriva proprio all'indomani dell'Open Day, mentre sono aperte le iscrizioni all'anno accademico del 2026-2027. Passiamo alla sanità, infatti l'AST di Ascoli ha rinnovato il parco tecnologico della rete dialitica con la sostituzione di 54 postazioni per emodialisi e dialisi peritoneale in uso al Mazzoni di Ascoli e al Madonna del Soccorso di San Benedetto, un intervento realizzato a costo zero grazie alla partecipazione alla gara Consip insieme ad altre aziende sanitarie marchigiane. Le nuove apparecchiature sono dotate di biosensori e sistemi di monitoraggio in tempo reale che consentono trattamenti più sicuri e personalizzati. Andiamo alla cronaca, è stato arrestato un operaio cinquantenne già noto alle forze dell'ordine per spaccio di droga. L'operazione è stata condotta con il supporto dei cani dell'unità cinofila della polizia di Ascoli, grazie ai quali i carabinieri hanno potuto scovare alcune dosi di cocaina già confezionata e pronta per essere ceduta. All'uomo, che era stato visto consegnare una dose ad un giovane conducente di un'auto successivamente fermato, è stata convalidata dal GIP la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e l'obbligo anche di rimanere in casa nelle ore notturne. E parliamo adesso di turismo e in particolare del bando che riguarda i borghi e i centri storici e la decisione della giunta regionale di escludere il tessuto associativo appunto da questo bando, scelta denunciata dal consigliere regionale Enrico Piergallini. Secondo la critica, questo modello centralizzato esclude il volontariato dall'accesso ai finanziamenti, penalizzando il tessuto culturale marchigiano e di fatto andando a minare un sistema che funzionava già molto bene. Ascoltiamolo.
2: Il bando 2026 in maniera inaspettata esclude le associazioni dalla domanda diretta a questo bando e consente l'accesso ai fondi soltanto ai comuni, il che è una scelta incomprensibile, perché è una scelta che si potrebbe giustificare soltanto se, per esempio, nel corso degli anni uno avesse verificato che le associazioni non partecipavano ai bandi. Tutt'altro. Le associazioni negli ultimi 3 anni rappresentavano il 50% dei progetti che sono stati finanziati, quindi hanno dimostrato grande dinamismo nell'accesso diretto ai fondi. Perché allora subordinarlo ai comuni se le ragioni non sono le ragioni di partecipazione?
1: Di questo parliamo nelle realtà locali di oggi a cura di Verusca Cestarelli, e realtà locali di oggi che è in onda sulle nostre frequenze e disponibile su radioascoli.it. E andiamo adesso a parlare del piccolo festival con conversazioni di poesia, desiderio e magnifica umanità, Parole in fiamme, che si terrà i prossimi 18 e 19 luglio presso il Museo del Mare di San Benedetto, voluto dalle diocesi picene, quella di Ascoli e quella di San Benedetto del Tronto, Ripatranzone e Montalto. Ai nostri microfoni Don Francesco Guglietta, che insieme a Lucilio Santoni ha ideato e curato il festival.
3: Sono tante le parole che noi ascoltiamo, che noi diciamo, le parole che leggiamo. Insomma, siamo circondati da parole. Ma noi sappiamo che c'è solo una parola che è ricca di luce, che illumina tutte le altre parole, che è la parola del Signore Gesù, la parola che è il Signore Gesù e che è ricca della luce dello Spirito Santo. E si nasconde dietro tutte le mille parole che noi diciamo. Ed ecco, di questo vorremmo un po' riflettere, di queste parole infiammate, di queste parole in fiamme che dicono cose autentiche, vere. Se volete ci incontriamo al Museo del Mare, ci incontriamo il 18 e il 19 luglio, una pausa in questo caldo per rifletterne insieme, insieme anche a tanti amici. Vi aspettiamo per poter scoprire queste parole in fiamme e la nostra magnifica umanità.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli-Piceno. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 di Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: tu. L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Che bello vederti di sera, sapere che il sole non ti ha divorato. Che orgoglio vederti andar via per poi vederti tornare cresciuta. Metto la vita in mano a dettagli che gli altri non vedono, e a volte per mettere a posto, mamma mia, il casino che faccio. Che mica so vivere io, mica so vivere. Improvviso quasi tu, tu e ti ricordo Glenn Miller. Mica so vivere io, mica so vivere.

caso vivere, mica so vivere. Fare il figlio presente, l'amico per bene, il cane, le cene, la tele, mica so vivere, io, mica so vivere.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Rádio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani è un altro giorno.

0: Radio Ascoli.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

per scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.